Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Wise Radio. Feel good. Feel better.
1: Oh, Father, tell me

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Essere wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dell'Ironman, una delle competizioni più dure e affascinanti al mondo. Questa gara combina 3 km 8 di nuoto, 180 di ciclismo e una maratona completa, ovvero 42 km, tutto in una sola giornata e uno dopo l'altro. È una sfida che mette alla prova ogni aspetto del corpo e della mente. Dal punto di vista fisico, ovviamente l'Ironman richiede una preparazione meticolosa. Sviluppare resistenza, forza e capacità di recupero è fondamentale. Ogni disciplina allena parti diverse del corpo, creando un atleta completo e versatile. Ma l'Ironman non è soltanto una gara fisica, è un viaggio mentale.

e volontà. Se cercate la sfida definitiva, questa è quella giusta. Mettetevi in gioco e scoprirete il vostro vero potenziale. Io sono Davide Gemelli, questo è Wise Training, ci vediamo alla prossima puntata. I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 l'estate sta finendo, dei Righeira è in vetta la hit parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411. Viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. E nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese e attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo alla limonata, immaginiamo subito un bicchiere ghiacciato nelle calde giornate estive. Eppure questa bevanda ha una storia lunghissima, che inizia molto prima dei frigoriferi e delle bibite gassate. Le prime testimonianze risalgono all'Egitto medievale, dove già intorno al X secolo si preparava una bevanda a base di succo di limone, acqua e zucchero di canna. Era considerata rinfrescante e molto piacevole da bere durante i mesi più caldi. Da lì la ricetta si diffuse lentamente nel Mediterraneo, arrivando anche in Sicilia, terra che ancora oggi è famosa per i suoi agrumi. Con il tempo, ogni paese ha creato la propria versione. In alcuni luoghi si aggiunge la menta, altrove il miele, mentre in America la limonata è diventata una delle bevande simbolo dell'estate. Ma oltre al gusto, il limone offre anche qualche interessante proprietà. È ricco di vitamina C, contiene acido citrico e contribuisce a rendere l'acqua più gradevole da bere, aiutandoci così a mantenerci idratati durante la giornata. Naturalmente non è una bevanda miracolosa, ma può essere un'alternativa molto più salutare rispetto alle bibite zuccherate. Per preparare una buona limonata bastano pochi ingredienti: limoni freschi, acqua, qualche cubetto di ghiaccio e, se necessario, una piccola quantità di miele o zucchero. Aggiungete qualche foglia di menta o una fetta di zenzero e otterrete una bevanda ancora più profumata. La prossima volta che berrete una limonata, pensate che state gustando una ricetta che accompagna l'estate da oltre 1000 anni. Alcune tradizioni, evidentemente, non passano mai di moda.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. Quando d'estate cerchiamo un po' di fresco, quasi tutti facciamo la stessa cosa. Ci rifugiamo sotto un albero. E non è solo una sensazione. Gli alberi sono davvero dei condizionatori naturali. Le loro chiome fanno ombra e impediscono ai raggi del sole di colpire direttamente il terreno. Ma c'è di più. Attraverso le foglie rilasciano continuamente vapore acqueo, un processo chiamato traspirazione. Per trasformare l'acqua in vapore serve energia, che viene sottratta all'ambiente circostante. Il risultato? L'aria si raffredda naturalmente. Per questo motivo, un viale alberato può essere anche diversi gradi più fresco rispetto a una strada completamente asfaltata. Non a caso, molte città stanno piantando nuovi alberi proprio per contrastare le cosiddette isole di calore, quelle zone urbane dove cemento e asfalto trattengono il calore anche durante la notte. Ogni albero, quindi, non è soltanto un elemento del paesaggio. È una piccola macchina naturale che produce ossigeno, ospita animali, assorbe anidride carbonica e ci regala un po' di refrigerio. La prossima volta che vi fermerete all'ombra di un grande albero, ricordatevi che state sfruttando uno dei sistemi di climatizzazione più efficienti mai inventati. Dalla

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nella nostra rubrica di oggi parleremo di un uomo che partendo dal nulla diventò uno degli uomini più ricchi d'Italia, Ennio Doris. Da bambino sognava di diventare mediatore di bestiame come il padre, ma una malattia lo rese gracile e la famiglia decise così di farlo studiare. Dopo il diploma in ragioneria iniziò la sua carriera presso la Banca Antoniana di Padova. Andò poi a lavorare in un'azienda, ne divenne direttore commerciale e in quel periodo realizzò che voleva fare il salto e diventare imprenditore. Sogno che si realizzerà qualche anno più tardi grazie a un incontro casuale a Portofino con Silvio Berlusconi. Così nel 1982 Ennio Doris, dopo una lunga esperienza nella consulenza e nella promozione finanziaria, fondò con il gruppo Fininvest Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria che si trasformò poi in Banca Mediolanum. Il suo motto era «Il miglior modo per essere egoisti è essere altruisti». E così nel 2008, dopo il crack della Lehman Brothers, rimborsò completamente i clienti della sua banca che avevano sottoscritto polizze con obbligazioni di questa banca, per un totale di quasi 160 milioni di euro e senza attingere dagli azionisti di minoranza, ma lasciando tutto a carico dello stesso Ennio Doris e di Silvio Berlusconi. La sua è una formidabile business story. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. If I'm

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della Jabuticaba. Se la natura fosse una stilista, la Jabuticaba sarebbe sicuramente nella prossima edizione di Ma come ti vesti con Enzo Miccio. Un frutto che cresce direttamente sul tronco dell'albero, come se avesse dimenticato da che parte dovrebbero stare i rami. Questo piccolo gioiello brasiliano dall'aspetto di un chicco d'uva gotico è uno dei superfood più sottovalutati al mondo e francamente è l'ora di rimediare. La Jabuticaba è originaria del Brasile e da secoli è parte integrante della cultura locale. I popoli indigeni la usano non solo come cibo, ma anche come medicina naturale, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Ancora oggi in Brasile si organizzano festival dedicati a questo frutto, un po' come Coachella, ma con meno influencer e più benefici per la salute. Ricchissimo di vitamina C, polifenoli e fibre, la Jabuticaba è un'arma segreta contro l'invecchiamento e l'infiammazione. Praticamente è come un filtro di bellezza ma commestibile. Il suo sapore? Un incrocio tra uva, licis e un accenno di spezie, perfetto per chi ha finito le caramelle e vuole qualcosa di più sano. La Jabuticaba fermenta rapidamente dopo essere stata raccolta, motivo per cui in Brasile è spesso usata per la produzione di liquori e vini. Insomma, ti aiuta a vivere più a lungo, ti dà anche un ottimo pretesto per brindare, direi che è un frutto che davvero pensa a tutto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un aspetto che non solo dipinge la nostra vita, ma anche il nostro futuro: i colori e la loro connessione con la sostenibilità. I colori non sono solo estetici, ma influenzano profondamente il nostro umore e comportamento. Ecco perché la scienza ha iniziato a studiare come l'uso di colori naturali possa non solo decorare, ma anche migliorare la qualità della nostra vita e del pianeta. Per esempio, le vernici ecologiche, come quelle di Graphenstone, non solo decorano, ma purificano l'aria che respiriamo. Ma i colori non sono solo dell'ambiente domestico, anche la moda sta cambiando. Brand come Patagonia e Stella McCartney stanno adottando coloranti naturali derivati da piante e minerali, riducendo l'inquinamento e contribuendo a uno stile più consapevole. Inoltre, è interessante notare come i colori naturali, come il verde e il blu, abbiano un effetto positivo sul nostro benessere psicologico, riducendo lo stress e migliorando la concentrazione. Immaginate un mondo dove ogni sfumatura non solo è bella da vedere, ma ha un impatto positivo sull'ambiente e sul nostro stato d'animo. Un mondo dove ogni colore è un passo verso un futuro più sano e sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro dei colori è un arcobaleno che dipinge un mondo più verde e luminoso.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva, ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e bentornato a Wise Planet, l'appuntamento che ti porta al centro delle grandi sfide tra uomo e natura. Oggi andiamo nella laguna più famosa del mondo per parlare di una barriera tanto discussa quanto iconica, il Mose di Venezia. Dal 2020 il Mose è entrato ufficialmente in funzione. Un sistema ingegnoso, 78 paratoie mobili che si sollevano dalle tre bocche di porto, Lido, Malamocco e Chioggia, per bloccare le maree e proteggere Venezia dall'acqua alta. Funziona. Funziona bene. Ma il vero problema non è se funziona, bensì quanto spesso deve essere attivato. In origine si pensava a 5-10 chiusure l'anno. Oggi siamo a una media di 22. Con 31 chiusure tra ottobre 2023 e aprile 2024. Se le proiezioni peggiori si avverassero, entro fine secolo il Mose potrebbe restare alzato 260 giorni l'anno. E a quel punto Venezia non sarebbe più una laguna, ma un lago costiero. Perché tutto questo è un problema? Perché la laguna vive di scambi d'acqua col mare. Più il Mose resta chiuso, più l'acqua ristagna e più aumenta la temperatura. Secondo le stime, potremmo superare i 30 gradi Celsius per 4 mesi all'anno, con ondate di calore marine e un drammatico peggioramento della qualità dell'acqua. E poi c'è l'eutrofizzazione. Quando l'acqua non si rinnova, nutrienti come azoto e fosforo si accumulano, causando fioriture algali, moria di pesci e crisi dell'ecosistema. Non è un'ipotesi, è già successo tra il 2013 e il 2115. Le barene, zone umide e basse, cruciali per la biodiversità lagunare, rischiano di non ricevere più i sedimenti necessari a sopravvivere se le maree eccezionali vengono bloccate dal Mose. E la morfologia stessa della laguna potrebbe cambiare, perché i sedimenti fini portati dal mare non entrerebbero più a sufficienza. Il Consorzio Venezia Nuova, che gestisce il Mose, difende il sistema. Ricorda che è una barriera mobile, attivata solo in caso di emergenza e che aiuta persino a limitare l'erosione riducendo le onde estreme, ma gli scienziati non ci stanno, chiedono un approccio più integrato che guardi anche alla salute ecologica della laguna. Secondo il CNR ISMAR, bisogna studiare altri ecosistemi costieri per capire come evolve una laguna soggetta a chiusure frequenti. Solo così si potranno fare scelte responsabili, non solo per Venezia città, ma per l'intero sistema lagunare. In conclusione, il Mose ci protegge oggi, ma rischia di trasformare radicalmente il domani. La vera sfida non è scegliere tra sicurezza e ambiente, ma trovare un equilibrio, perché senza laguna Venezia non è più Venezia. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo. E ricorda, le grandi opere funzionano davvero solo quando proteggono anche la natura che ci circonda. Alla prossima!
2: E tu sei

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sperafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del potere della narrazione. Le storie non sono solo un passatempo, ma uno strumento potente per il nostro cervello. Sin dall'antichità gli esseri umani hanno usato la narrazione per trasmettere conoscenze, emozioni e valori. Ma perché le storie ci coinvolgono così tanto? Le neuroscienze dimostrano che ascoltare o leggere una storia attiva le stesse aree cerebrali di chi vive quell'esperienza. Ad esempio, se un personaggio sente un profumo, nel nostro cervello si attivano le stesse regioni associate all'olfatto. Questo crea un coinvolgimento emotivo profondo. Il cervello ama i racconti strutturati con un inizio, uno sviluppo e una conclusione, perché facilitano la memoria e l'apprendimento. È per questo che ricordiamo meglio le informazioni se inserite in una narrazione rispetto ai dati presentati in modo sterile. Le storie sono anche un potente strumento di persuasione. Le pubblicità, il marketing e la politica sfruttano la narrazione per influenzare opinioni e comportamenti. Inoltre, raccontare la propria storia può essere terapeutico, aiutandoci a dare senso alle esperienze della vita. In fondo, siamo tutti dei narratori. La nostra identità è costruita dalle storie che raccontiamo su noi stessi. Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rambutan. Con il suo aspetto vagamente inquietante, un mix tra un porcospino e una pallina da discoteca, è originario dell'Asia sudorientale. È famoso per la sua buccia rossa e pelosa che fa pensare più a un esperimento genetico mal riuscito che a un alimento sano. Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze, dentro si nasconde una polpa bianca, succosa e dolce come una coccola tropicale. Questo frutto esotico è una vera fonte di vitamine, in particolare la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e, a quanto pare, fa anche bene alla pelle. Inoltre, il rambutan è ricco di minerali come il ferro, il calcio e il magnesio, che lo rendono un'ottima scelta per chi vuole sfidare la gravità, sia a livello fisico che mentale. Il rambutan è anche un ottimo amico della digestione, grazie alla sua fibra, e può essere mangiato fresco, in succhi o in gelato. Se sei un fan delle cose esotiche, potresti anche provarlo in un'insalata perché nulla dice originalità, come mescolare un frutto che sembra uscito da un fumetto giapponese con la verdura. In sintesi, il rambutan è un superfood che con il suo aspetto stravagante e la sua dolcezza disarmante ti fa sentire come un esploratore del gusto. Con lui puoi essere sano senza sembrare un guru della salute, ma più un audace appassionato di novità. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: I fenicotteri sono tra gli animali più eleganti e riconoscibili al mondo, soprattutto per il loro colore rosa. Ma nascono davvero così? La risposta è no. I piccoli fenicotteri nascono grigi o bianchi e acquistano il loro caratteristico colore con il tempo. La magia avviene a tavola. La loro alimentazione è ricca di piccoli crostacei e alghe che contengono pigmenti chiamati carotenoidi. Queste sostanze, una volta digerite, si depositano nelle piume e trasformano qualificatamente il loro colore. Più un fenicottero mangia alimenti ricchi di questi pigmenti, più il suo rosa diventa intenso. È un caso straordinario in cui il colore di un animale dipende direttamente dalla sua dieta. Un po' come se fossimo noi a cambiare tonalità in base a ciò che mangiamo. E forse è anche questo che rende i fenicotteri così affascinanti. Sono il risultato vivente di ciò che la natura offre loro ogni giorno.
3: It's a

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi il nostro viaggio ci porta in una delle città più vibranti, multiculturali dell'emisfero sud, Melbourne, in Australia. Elegante, creativa e in continuo movimento, Melbourne è famosa per la sua scena artistica, il design urbano e i suoi iconici tram e caffè nascosti nei vicoli del centro. Passeggiando lungo il fiume Yarra o tra i murales di Osier Lane, è impossibile non sentire l'energia che attraversa questa città. È cultura, buon cibo e lifestyle, ma non solo, perché è anche sport. Non a caso, se avete l'occasione di visitarla a gennaio, per tutti gli amanti del tennis è un'occasione imperdibile. Ogni anno, proprio in questo mese, si tengono gli Australian Open, uno dei quattro grandi slam, un evento spettacolare che trasforma tutta la città in una vera capitale mondiale dello sport. Tra un match emozionante e un brunch vista skyline, Melbourne vi conquisterà con la sua personalità unica e accogliente, una città da vivere, assaporare e applaudire, magari anche da bordo campo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: la città del futuro.
1: Immaginate di volare sopra il traffico cittadino, ammirando la città dall'alto, senza rumori, senza smog. È realtà. Parliamo oggi delle funivie urbane, una soluzione di mobilità sostenibile che si fa strada, anzi, si fa cielo, nelle metropoli di tutto il mondo. Le funivie urbane sono impianti a fune che trasportano passeggeri sopra i tetti della città, sospesi su cavi tra torri o piloni. Nate per eventi speciali come l'Expo di Barcellona o le Olimpiadi di Londra, oggi stanno diventando un'alternativa ecologica ed efficiente ai trasporti tradizionali. Sono ideali dove le infrastrutture sono sature, dove il terreno è complesso o dove è costoso scavare. Collegano quartieri isolati, creano nuovi spazi pedonali e migliorano l'accessibilità con impianti leggeri, elettrici e silenziosi. Le funivie in città offrono grandi benefici. Zero emissioni, funzionano con energia elettrica e riducono drasticamente l'inquinamento acustico e atmosferico. Poco spazio, grandi effetti. Viaggiano in aria, liberando il suolo per parchi, piste ciclabili e aree pedonali. Costi e tempi ridotti. Rispetto a metro o tram, si realizzano in pochi anni e con spese minori. Vista Mozzafiato. Ogni tragitto diventa un piccolo viaggio panoramico sulla città. Le città che hanno scelto di volare con le funivie sono sempre di più. New York, con il Roosevelt Island Tramway, che collega l'isola a Manhattan dal 1976. A Londra, la Emirates Airline, nata per le Olimpiadi 2012, attraversa il Tamigi con una vista spettacolare. In Bolivia, a La Paz, esiste la rete di funivie urbane più estesa al del mondo. 10 linee per oltre 30 chilometri, usata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone. Nel nostro continente, in Francia, per l'esattezza, c'è Tolosa. Vanta la funivia urbana più lunga d'Europa, integrata nel sistema di trasporti cittadini. E non ultimo c'è Città del Messico, con due linee moderne che collegano zone periferiche al cuore della capitale, dimezzando i tempi di percorrenza. Pensate, dietro molti di questi progetti ci sono aziende italiane e altoatesine, come Leitner e Doppelmayr, leader mondiali nel settore. Le funivie urbane non sono solo un mezzo di trasporto, sono una nuova visione della città, più verde, più connessa, più vivibile. Silenziose, accessibili, a basso impatto. Possono cambiare radicalmente il volto dei quartieri, unendo sostenibilità, efficienza e bellezza. Alla prossima puntata per scoprire insieme altre soluzioni creative e sostenibili per le nostre città in evoluzione. Restate con noi!

Al cinema è quasi impossibile resistere al profumo dei popcorn, ma vi siete mai chiesti perché quei chicchi esplodono? Tutto dipende dall'acqua nascosta al loro interno. Ogni chicco contiene una piccola quantità di umidità racchiusa da una buccia molto resistente. Quando viene riscaldato, l'acqua si trasforma in vapore e la pressione aumenta sempre di più. A un certo punto la buccia non riesce più a contenerla e... boom! Il chicco si rompe all'improvviso e l'amido contenuto all'interno si espande, formando quella nuvola bianca e soffice che tutti conosciamo. Non tutti i tipi di mais possono farlo. Esiste una varietà specifica, chiamata mais da popcorn, che possiede proprio le caratteristiche necessarie. Ogni scoppio è una piccola esplosione controllata che dura meno di un secondo. Ecco perché, quando prepariamo i popcorn, sentiamo quella raffica di colpi che sembra quasi una pioggia. Un semplice snack, nato grazie a un perfetto equilibrio tra acqua, calore e pressione.

0: Living Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: I cambiamenti climatici non si manifestano solo con eventi estremi, scioglimento dei ghiacciai o innalzamento del livello del mare. C'è un altro effetto, meno visibile ma altrettanto pericoloso: l'aumento delle malattie infettive. Virus, batteri, funghi e parassiti prosperano in condizioni climatiche specifiche. E con l'aumento delle temperature, l'umidità e le piogge irregolari, questi agenti patogeni trovano un habitat sempre più favorevole per diffondersi. Gli eventi estremi, come uragani o inondazioni, peggiorano la situazione, causando sovraffollamenti e crisi sanitarie nei rifugi di emergenza. Secondo uno studio condotto dall'Università delle Hawaii, oltre la metà delle malattie infettive conosciute al mondo è stata aggravata dai cambiamenti climatici. Parliamo di 218 su 375 malattie. E sono stati identificati più di 1000 percorsi attraverso cui le condizioni meteorologiche influenzano direttamente la diffusione delle infezioni. Uno degli esempi più chiari? Le zecche e le zanzare. Aumentano i casi di malattie da zecche anche in inverno, mentre la malaria, legata alle piogge, trova nuovi spazi dove diffondersi. E lo stesso vale per virus come dengue, chikungunya e febbre del Nilo occidentale. Anche l'Europa e l'Italia sono coinvolte. Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie ha lanciato l'allarme. Il rischio di epidemie legate ai cambiamenti climatici è concreto. In Italia, ad esempio, nel 2023 è stato registrato un aumento anomalo delle uova di zanzara tigre, con un conseguente rischio di trasmissione virale. Nei primi mesi del 2024 i casi di dengue nel nostro paese sono aumentati di 6 volte rispetto all'anno precedente. E i numeri parlano chiaro anche negli Stati Uniti. Oltre 1 milione di casi trasmessi da vettori negli ultimi 20 anni, con un trend in continua crescita. Ma l'aspetto più preoccupante è che i dati ufficiali spesso sottostimano il problema. Solo per la malattia di Lyme si pensa che i casi reali siano 15 volte più di quelli riportati. Ecco perché il mondo medico lancia l'allarme: serve formazione aggiornata, più prevenzione e azione climatica. Lo dice anche George Thompson, professore di medicina alla UC Davis, che invita la sanità a prepararsi a nuovi scenari infettivi legati al riscaldamento globale. In sintesi, il cambiamento climatico non è solo una sfida ambientale, ma anche una crisi sanitaria globale. Proteggere il pianeta oggi significa difendere la salute di domani. Qui su Wise Radio continueremo a raccontarvi come il clima cambia e perché non possiamo restare a guardare.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: There's still a long way to go. I think I'm beginning to see the light. The world keeps turning around while we're sleeping safe and sound. There's still a long way to go. I think I'm beginning to see the light.
1: Et tu, say wise.
2: Wise training.
3: Wise training.
4: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Non so se avete mai sentito parlare di Bikram Yoga, ma ve lo spiego io. È una pratica che unisce mente e corpo in un ambiente unico, una sala riscaldata a 40 gradi. Questa temperatura aiuta proprio a rilassare i muscoli, aumenta la flessibilità e stimola la circolazione. Le 26 posizioni pratiche durante la sessione migliorano la forza, la mobilità articolare e la postura e rendono il Bikram Yoga un complemento ideale per qualsiasi attività sportiva. Ma i benefici non sono solo fisici, il calore intenso richiede concentrazione, determinazione e controllo mentale. Questo aiuta a ridurre lo stress, migliora la gestione delle emozioni e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. Che siate atleti o principianti, il Bikram Yoga vi aiuta a trovare equilibrio, forza interiore e recupero attivo. Provatelo per scoprire una nuova dimensione del benessere. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere, per esempio, quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso, grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di sceglierli di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti, più o meno per un paio di persone: 4 capesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione, perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen: la cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: I delfini sono tra gli animali più intelligenti del pianeta e hanno sviluppato un sistema di comunicazione davvero particolare. Ogni esemplare produce un fischio caratteristico che funziona come un vero e proprio nome. Gli altri membri del gruppo imparano a riconoscerlo e lo utilizzano per richiamarlo anche a distanza. Gli studiosi hanno osservato che i delfini rispondono soprattutto al proprio nome, ignorando gli altri richiami. È una capacità molto rara nel regno animale e dimostra quanto siano evolute le loro relazioni sociali. In mare, quindi, non si limitano a emettere suoni casuali. Si presentano, si cercano e si riconoscono proprio come facciamo noi.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Oggi ci sembra un capo d'abbigliamento del tutto normale, ma quando il bikini venne presentato per la prima volta nel 1946, provocò uno scandalo internazionale. L'inventore era un ingegnere francese, Louis Réard, che voleva realizzare il costume da bagno più piccolo mai visto fino a quel momento. Era convinto che le donne desiderassero maggiore libertà e leggerezza sulle spiagge, ma nessuna modella professionista accettò di indossarlo durante la presentazione ufficiale. Era considerato troppo audace per l'epoca. Réard trovò allora una soluzione inaspettata. Chiese a Micheline Bernardini, una ballerina del celebre Casino de Paris, di presentare il nuovo costume. La sfilata fece il giro del mondo e il bikini diventò immediatamente argomento di discussione. Anche il nome fu scelto per sorprendere. Solo pochi giorni prima, gli Stati Uniti avevano effettuato un test nucleare sull'atollo di Bikini, nell'Oceano Pacifico. Réard sperava che il suo costume producesse un effetto esplosivo sull'opinione pubblica. E in effetti ci riuscì. Per molti anni il bikini fu vietato su numerose spiagge europee e in alcuni paesi ne era addirittura proibita la vendita. Soltanto negli anni 60, grazie al cinema, alla moda e ai cambiamenti della società, divenne il simbolo della libertà estiva. La sua storia ci ricorda che anche un semplice costume può raccontare molto di come cambiano i tempi, le abitudini e il modo in cui una società guarda se stessa.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Patagonia, un marchio di abbigliamento outdoor piuttosto popolare. Questa azienda è stata fondata da Yvon Chouinard e si è distinta sin dalla nascita per il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente. Nel corso degli anni ci ha abituato ad appelli e campagne pubblicitarie in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico. Fece scalpore nel 2011, alla vigilia del Black Friday, l'appello lanciato sulle pagine del New York Times: non comprare questo giubbotto, per incoraggiare i clienti al riutilizzo dei capi d'abbigliamento. Ma certamente l'azione più audace per cui verrà ricordato Yvon Chouinard è quella compiuta nel 2022, all'età di 83 anni, quando annunciò pubblicamente: da oggi il nostro unico azionista sarà il pianeta. E cedette il 98% delle azioni della sua società a un'organizzazione no profit, che da lì in avanti riceverà gli extra profitti di Patagonia e li reinvestirà in progetti per la salvaguardia del pianeta, mentre il restante 2% venne conferito ad un trust che, guidato dalla famiglia, avrà l'obiettivo di assicurare che l'azienda continui a rispettare i valori storici del marchio. Un grande lascito, coerente con la visione di questo grande imprenditore. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. Once in-

0: Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che nessuno ha invitato a cena: il muschio di mare. Un'alga tanto nutriente quanto dall'aspetto discutibile. Se l'avete mai vista sulla spiaggia, probabilmente avete pensato: ecco qualcosa che non metterò mai in bocca. E invece, eccoci qui. Il muschio di mare è usato da secoli, soprattutto nei Caraibi e in Irlanda, dai marinai, che lo consumavano non per morire di fame in mare, ma per non morire di scorbuto. O per paura o per disperazione, insomma, se lo mangiavano. E doveva per forza avere qualche beneficio. Infatti, si è scoperto essere pieno di minerali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e persino la pelle. Praticamente è come una spa, solo che invece di rilassarti, ti fa chiedere chi diavolo abbia deciso che questa roba fosse commestibile. Inoltre, il muschio di mare è utilizzato anche nell'industria alimentare per addensare creme e gelati, quindi la prossima volta che mangiate un dolce cremoso, sappiate che potrebbe contenere un pezzo d'oceano e forse, da parte vostra, un po' di risentimento. Ma attenzione, se lo raccogliete da soli, rischiate di portarvi a casa sabbia, sassi o una creatura marina poco collaborativa. Nulla rovina un frullato detox come un piccolo granchio che ti fissa deluso mentre frulli i suoi sogni. Quindi onore al muschio di mare, un superfood che ha visto cose che noi umani possiamo solo immaginare e che ora finisce nei nostri smoothie, in un destino che probabilmente non aveva previsto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: Jesús Tosh y Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sus Tosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di eco styling, la moda che fa bene al pianeta. Il mondo della moda sta cambiando e sempre più brand stanno riscrivendo le regole del gioco. I materiali eco-friendly, come il cotone biologico e le fibre riciclate, non sono più una rarità, ma una realtà in crescita. Abbigliamento che rispetta l'ambiente, ma non rinuncia alla qualità e allo stile. Un esempio? Patagonia, un brand che ha fatto della sostenibilità il suo cuore pulsante. Utilizza materiali riciclati, promuove la riparazione dei capi e investe in progetti ambientali, riducendo l'impatto ecologico. Patagonia dimostra che è possibile essere stilosi e responsabili allo stesso tempo. Oltre a questo, il concetto di moda circolare sta prendendo piede. Vestiti che vengono riciclati e trasformati in nuovi capi, riducendo così gli sprechi. Marchi etici, come quelli che rispettano i diritti dei lavoratori e l'ambiente, stanno cambiando la percezione dei consumatori. Le tendenze globali si stanno evolvendo grazie ai designer e influencer impegnati in questa rivoluzione verde. La moda, oggi più che mai, è uno strumento potente per la sostenibilità. Ogni acquisto può fare la differenza. Oggi il tuo stile può essere il primo passo verso un futuro più verde. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sus Tosh, dove la moda incontra la sostenibilità.
2: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 l'estate sta finendo, dei Righeira è in vetta la hit parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411, viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. E nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese e attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet, che ti porta là dove la natura è viva e fragile. Oggi ci addentriamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il primo parco nazionale italiano, un luogo straordinario dove la bellezza dei paesaggi si intreccia con sfide ambientali, climatiche e gestionali complesse. Il Gran Paradiso non è solo un paradiso per lo sguardo, è un laboratorio vivente di biodiversità alpina, fatto di stambecchi, ghiacciai, praterie, farfalle e persone. Già, perché i soggetti coinvolti nella sua gestione sono molti: 2 regioni, 13 comuni, enti locali, associazioni ambientaliste, autorità nazionali e perfino la città metropolitana di Torino. Ognuno con esigenze, visioni, interessi. Il direttore del parco, Bruno Bassano, ci aiuta a leggere i segnali del cambiamento. Il primo è il ritiro dei ghiacciai. Nel parco ce ne sono 54, molti dei quali potrebbero scomparire entro il 2030. E anche quando nevica, il calore impedisce al ghiaccio di consolidarsi. Questo significa meno acqua, meno biodiversità nelle acque superficiali e più stress per la fauna alpina. Gli stambecchi, ad esempio, risalgono sempre più in quota per sfuggire al caldo, mentre insetti come le farfalle si spostano verso l'alto rischiando di perdere per sempre il proprio habitat. Tra gli uccelli, le allodole e la pernice bianca sono in calo. In compenso aumentano aquile, gipeti, cervi, cinghiali e anche il lupo. Segni di un equilibrio che cambia. Ma non è solo la natura a dettare le regole, anche l'uomo lascia il segno. Uno dei problemi? I sorvoli degli elicotteri, spesso legati alle attività energetiche storiche. Un tempo i sorveglianti degli impianti idroelettrici salivano a piedi e restavano una settimana. Oggi fanno avanti e indietro ogni 2 giorni, in volo, con un impatto pesante sulla fauna. E poi c'è il turismo. Il parco è amato, frequentato, a volte preso d'assalto. Alcune zone sono accessibili solo a piedi e restano quasi incontaminate. Altre, come il Colle del Nivolet, sono soggette a forte pressione veicolare nei mesi estivi. Una risposta è stata il progetto A Piedi tra le Nuvole, con navette gratuite e chiusura del traffico la domenica. Ma i risultati, dicono, sono stati modesti. Ora si sperimenta qualcosa di nuovo, una carta dei servizi del parco, con numero chiuso, sbarra automatica e accesso limitato. Una sfida per tutelare, ma anche per non escludere. E per far vivere davvero il parco, non mancano le iniziative. Il giardino botanico paradisia con oltre 1000 specie alpine, la rassegna musica nel Gran Paradiso, con concerti immersi nella natura, escursioni guidate, incontri scientifici, passeggiate sonore. Un paradiso da preservare, insomma. Nel 2007 ha ottenuto il diploma europeo delle aree protette e dal 2014 è nell'esclusiva Green List IUCNE. Un riconoscimento mondiale, ma anche una responsabilità. Il Parco del Gran Paradiso ci insegna che preservare la natura non è mai semplice, ma è sempre necessario. E che ogni passo, in montagna come nella vita, va fatto con rispetto. Alla prossima!
2: E tu, sei wise?
3: Birds flying high, you know how I feel.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Letters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del ruolo del silenzio nella comunicazione. Il silenzio è spesso sottovalutato, ma è uno degli strumenti più potenti che abbiamo a disposizione. In una conversazione il silenzio può trasmettere più di 1000 parole. Ad esempio può esprimere disagio, attesa, riflessione o persino affetto. Nelle relazioni il silenzio può avere due effetti opposti. Da un lato può rafforzare l'intimità. Due persone che stanno bene insieme non hanno bisogno di riempire ogni momento con parole. Dall'altro, un silenzio teso può creare distanza o incomprensione. Nel linguaggio della persuasione, il silenzio è una tecnica efficace. Dopo una domanda o un'affermazione importante, una pausa può creare tensione e spingere l'interlocutore a parlare di più. I negoziatori esperti, infatti, usano spesso questa strategia. Il silenzio è anche essenziale per l'ascolto attivo. Spesso siamo così concentrati a rispondere che dimentichiamo di ascoltare davvero. Fare pause durante una conversazione mostra rispetto e aiuta a comprendere meglio l'altro. In un mondo pieno di rumore e distrazioni, saper usare il silenzio è una competenza preziosa che può migliorare la qualità delle nostre relazioni. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters.

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rosmarino. Una di quelle piante che sembrano sapere qualcosa che noi ignoriamo. Da secoli viene usato per insaporire piatti, curare malanni e persino scacciare spiriti maligni. Originario del Mediterraneo, era già apprezzato dagli antichi greci e romani, che lo consideravano un simbolo di memoria e protezione. Ai tempi, pensate, non esistevano i post-it, quindi si accontentavano di un rametto sulla testa. Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è un vero superfood, ricco di antiossidanti, ferro, calcio e vitamine, stimola la digestione e rinforza il sistema immunitario, migliorando la concentrazione. Perfetto se la tua attenzione ha la durata media di un video su TikTok. Non solo, studi scientifici dimostrano che il suo aroma può addirittura potenziare la memoria, quindi se dimentichi sempre le chiavi, inizia a usarlo come portachiavi. Invece, nel Medioevo si pensava proteggesse dalla peste. Oltre però a essere essenziale in cucina, il rosmarino è una pianta che resiste a tutto: caldo, freddo, siccità e innaffiature casuali, al punto che con lui persino mia madre potrebbe avere il pollice verde. In sintesi, il rosmarino è un superfood che sa di storia, salute e arrosti perfetti. E mentre altri ingredienti passano di moda, lui resta lì, come un cantante in tour da 50 anni, immortale. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise?
1: Summer wise! Le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Ci avete mai pensato? Piove acqua dolce, i fiumi trasportano acqua dolce, eppure il mare è salato. Da dove arriva tutto quel sale? La risposta è un viaggio lungo milioni di anni. Quando la pioggia cade sulle montagne e sulle rocce, scioglie lentamente piccolissime quantità di minerali. I fiumi trasportano questi sali fino al mare, l'acqua poi evapora continuamente, per effetto del sole, formando nuvole che torneranno a scaricare pioggia. Ma il sale non evapora, resta negli oceani. Così, anno dopo anno, secolo dopo secolo, il mare ha accumulato enormi quantità di sali minerali. Il più abbondante è il cloruro di sodio, cioè il comune sale da cucina, ma nell'acqua marina sono presenti anche magnesio, calcio, potassio e molti altri elementi. Ogni litro di acqua di mare contiene in media circa 35 grammi di sale. Naturalmente esistono eccezioni. Il Mar Baltico è meno salato, mentre il Mar Morto contiene una concentrazione di sale così elevata da permettere alle persone di galleggiare con estrema facilità. Un piccolo miracolo della natura che racconta una storia iniziata miliardi di anni fa.

Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Chi di voi conosce il Becco di Dossena, nel cuore delle montagne bergamasche? Sto parlando di un'incantevole località situata a pochi chilometri da Bergamo, famosa per i suoi panorami mozzafiato e i sentieri tra i boschi. Ma come organizzare una gita perfetta in questa splendida meta? Beh, ve lo dico io. Prima di tutto, preparatevi a una camminata panoramica. Il Becco di Dossena è raggiungibile tramite sentieri ben segnati che partono dal paese di Dossena. Il percorso è adatto a tutti, con diversi livelli di difficoltà, da chi vuole una passeggiata tranquilla a chi cerca una sfida un po' più impegnativa. Ma il panorama che vi aspetta è sempre lo stesso. Una vista che abbraccia la Val Limagna e la Val Brembana, con le montagne che si intrecciano con il cielo sullo sfondo. Arrivati in cima, il Becco di Dossena vi sorprenderà con le sue guglie rocciose e il silenzio che regna sovrano. Non dimenticate la macchina fotografica, perché il panorama è davvero straordinario. E se vi piace la storia, fermatevi a visitare la piccola chiesa di San Giovanni, immersa nel verde. Prima di tornare, vi consiglio di fare una sosta al rifugio locale per gustare i piatti tipici della tradizione bergamasca. Una giornata perfetta per staccare durante il weekend, per respirare aria pura, camminare nella natura e scoprire la bellezza dei nostri monti. E voi che aspettate? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder. E tu sei

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva, ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: La città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un sistema semplice ma geniale che sfrutta il calore del sole per raffrescare e ventilare gli ambienti senza consumare energia. Il camino solare o camino termico. Il camino solare è un sistema di ventilazione naturale che sfrutta la radiazione solare per creare un flusso d'aria continuo all'interno degli edifici. Come? Scaldando l'aria in una torre o condotto verticale, che sale per convezione ed esce all'esterno, richiamando aria fresca dagli ambienti sottostanti. Il risultato? Ventilazione naturale e raffrescamento passivo con zero consumo energetico. È una soluzione adattabile sia in nuove costruzioni sia in ristrutturazioni. L'abbiamo vista a Harvard con il progetto House Zero e anche a Milano, nelle Torri Garibaldi, per migliorare il comfort estivo con metodi green. Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace. Un camino solare è composto da una superficie che assorbe il calore solare, un pozzo verticale dove si genera la corrente ascensionale e dei condotti d'aria che collegano l'interno all'esterno. Quando il sole scalda l'aria all'interno del camino, questa diventa più leggera e sale, aspirando aria fresca dai locali interni o dal basso dell'edificio. In questo modo, l'aria calda viene espulsa e l'ambiente si mantiene più fresco e salubre, senza l'uso di ventilatori o climatizzatori. Per funzionare bene, il camino solare deve essere ben esposto al sole, preferibilmente sul tetto e rivolto verso sud o sud-ovest. I materiali devono assorbire e trattenere il calore, e la dimensione del camino è importante. Più è alto e largo, più flusso d'aria riesce a generare. Progettato correttamente, il camino può assicurare una ventilazione costante, anche nelle ore più calde, aiutando a evitare l'accensione dei condizionatori e riducendo le emissioni e i consumi energetici. Il camino solare ha numerosi vantaggi. Migliora la qualità dell'aria, riduce l'uso di sistemi meccanici e porta risparmi energetici dal 13 al 20% sul carico di raffreddamento, secondo studi condotti negli Stati Uniti. È una tecnologia a impatto zero, silenziosa, priva di manutenzione complessa e perfettamente integrabile anche in progetti di riqualificazione energetica. In un'epoca in cui raffrescare senza inquinare è una sfida sempre più urgente, il camino solare rappresenta una delle risposte più intelligenti. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci per scoprire altre soluzioni sostenibili per costruire un futuro più fresco, pulito e consapevole. Alla prossima!

Le zanzare sembrano avere delle preferenze molto precise. Alcune persone vengono punte continuamente, altre quasi mai. Perché? La risposta è un mix di fattori chimici e fisici. Le zanzare sono attratte dall'anidride carbonica che espiriamo, dal calore corporeo e da alcune sostanze presenti nel sudore. Anche il gruppo sanguigno e la composizione chimica della pelle possono influire. Perfino l'odore della pelle, determinato dai batteri presenti naturalmente, gioca un ruolo importante. Non esiste però una formula magica che renda qualcuno invisibile alle zanzare. È più una questione di combinazione di segnali. E sì, anche la birra o l'attività fisica possono aumentare l'attrattività per questi insetti. Insomma, non è questione di fortuna, è una complessa conversazione chimica tra noi e

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta d'ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere il riciclo della carta significa sostenere la sostenibilità, la creatività e la responsabilità sociale. È una pratica che coinvolge tutti, cittadini, aziende, scuole, enti locali, e che dimostra quanto un piccolo gesto possa generare un grande vicanda. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi questi gesti virtuosi, perché ogni foglio riciclato è un passo in più verso un futuro più verde.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di Nordic Walking. È una camminata dinamica che coinvolge tutto il corpo grazie all'uso di bastoncini specifici. Questa disciplina è nata come allenamento per gli sciatori di fondo. Oggi è diventata una pratica accessibile a tutti, ideale per migliorare salute e forma fisica. Il Nordic Walking potenzia la resistenza cardiovascolare, rinforza gambe, braccia e core e aiuta a mantenere una postura corretta durante il movimento. Grazie all'utilizzo dei bastoncini distribuisce il carico su tutto il corpo, riducendo quindi lo stress su articolazioni come ginocchia e caviglie. Uno dei

Nordic Walking è la scelta ideale. Bastano pochi strumenti e tanta voglia di mettersi in gioco per trasformare una camminata in un'esperienza unica. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antico convento dei frati Cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando entriamo in una sala da tè o al supermercato, troviamo decine di varietà. Tè verde, nero, bianco, oolong, giallo, puer. Viene spontaneo pensare che provengano da piante diverse. In realtà, lo sapevate che quasi tutti nascono dalla stessa pianta? Si chiama Camellia sinensis ed è coltivata da migliaia di anni, soprattutto in Cina, India, Giappone e Sri Lanka. A cambiare non è la pianta, ma il modo in cui le foglie vengono raccolte e lavorate. Il tè bianco è il più delicato. Si ottiene dalle gemme più giovani ed è lavorato pochissimo. È ricco di sostanze antiossidanti e ha un gusto molto leggero. Il tè verde viene riscaldato subito dopo la raccolta per bloccare l'ossidazione. Conserva così il suo colore brillante ed è ricco di catechine e polifenoli, composti studiati per il loro ruolo nel contrastare lo stress ossidativo. Il tè nero, invece, viene completamente ossidato. Ha un sapore più deciso e contiene generalmente più caffeina, motivo per cui è spesso scelto a colazione. Tra questi troviamo il tè oolong, parzialmente ossidato, molto apprezzato in Cina e Taiwan per il suo aroma complesso. Il rarissimo tè giallo, prodotto quasi esclusivamente in alcune regioni della Cina. E infine il puer, un tè fermentato che può essere fatto maturare per anni e che gli appassionati considerano quasi un vino del tè. C'è poi una curiosità che sorprende molti. Camomilla, finocchio, rooibos, menta e melissa non sono tè, ma tisane o infusi, perché non derivano dalla Camellia sinensis. Il consiglio? D'estate provate il tè verde preparato in anticipo e lasciato raffreddare naturalmente, magari con qualche foglia di menta e una fettina di limone. È una bevanda fresca, leggera e molto diversa dai tè freddi industriali, spesso

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Tra gli animali più sorprendenti del pianeta c'è sicuramente il polpo. Oltre alla sua straordinaria intelligenza, possiede ben 3 cuori. 2 servono a pompare sangue verso le branchie, mentre il terzo lo distribuisce al resto del corpo. Ma c'è un'altra particolarità. Il suo sangue è blu. Questo colore è dovuto all'emocianina, una sostanza ricca di rame che trasporta l'ossigeno, invece dell'emoglobina ricca di ferro che rende rosso il nostro sangue. L'emocianina funziona meglio nelle acque fredde e povere di ossigeno, permettendo al polpo di vivere anche in ambienti difficili. Curiosamente, quando il polpo nuota velocemente, il cuore principale smette quasi di battere, motivo per cui preferisce spostarsi camminando sul fondale con i suoi tentacoli. Un animale davvero straordinario, che continua a stupire biologi e ricercatori di tutto il mondo. Listen.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi esploreremo insieme il mondo del crowdfunding, vale a dire quelle piattaforme che consentono di raccogliere fondi per finanziare progetti di investimenti di vario tipo, compresi quelli in beni di lusso da collezione, come ad esempio gli orologi, i vini pregiati o le opere d'arte. A livello mondiale nel 2018 valeva più di 10 miliardi di dollari ed entro il 2025 si calcola possa raggiungere i 28,8 miliardi di dollari. Ma facciamo un passo indietro. Quanti tipi di crowdfunding esistono? C'è il crowdfunding che sostanzialmente si risolve in una donazione, il lending crowdfunding che prevede un prestito ai promotori del progetto e il modello equity che consente invece agli investitori di acquisire una quota di capitale diventando così soci a tutti gli effetti dell'impresa con i rischi connessi. E sono sempre di più i progetti di crowdfunding attenti alla sostenibilità. Secondo gli esperti è un modello che ha tutte le caratteristiche per diventare virale, specie quando promuove progetti che sono per natura in grado di allinearsi ai valori dei loro sottoscrittori, creare una forte empatia o quando coinvolgono le passioni del pubblico, come nel caso degli oggetti da collezionismo. Consentirebbe poi nuove possibilità di accesso all'arte, specie da parte di un pubblico più giovane, per così dire più partecipativo, cioè slegato dal possesso fisico di un'opera d'arte. E voi cosa ne pensate? Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

Stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better. Later.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kiwano. Se i frutti avessero una convention di fantascienza, il Kiwano entrerebbe senza bisogno di travestimenti. Con la sua buccia arancione spinata e la polpa verde gelatinosa, sembra uscito da un esperimento alieno. In realtà viene dall'Africa subsahariana ed è una delle gemme più sottovalutate nel mondo dei superfood. Anche perché, diciamocelo, non è proprio il frutto che trovi accanto alle mele al supermercato. Conosciuto anche come cetriolo cornuto africano, il kiwano è stato a lungo un alimento di sopravvivenza in zone aride grazie alla sua capacità di trattenere acqua. Oggi viene coltivato anche in Nuova Zelanda e California, ma mantiene il suo spirito da duro. Se i cactus facessero frutta, probabilmente sarebbe questa. Povero di calorie ma ricco di vitamina C, magnesio e antiossidanti, il kiwano è un toccasana per la pelle, per il metabolismo e per l'idratazione stessa. Il suo sapore? Un mix tra banana, lime, cetriolo, con la consistenza di qualcosa che potrebbe tranquillamente far parte di un menù da astronave. Il kiwano è così resistente che può durare fino a 6 mesi senza refrigerazione. È anche un simbolo di fortuna in certe culture, quindi se la tua vita è un disastro, potresti iniziare da qui. Peggio di così non può andare, no? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

Et tout, c'est où?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Le lucciole sono uno degli spettacoli più poetici delle notti estive. Piccole luci che si accendono e si spengono nell'oscurità, come se qualcuno avesse sparso stelle tra l'erba. Ma quella luce non è magia, è bioluminescenza. All'interno del loro corpo avviene una reazione chimica tra una sostanza chiamata luciferina e un enzima, la luciferasi. Questa reazione produce luce senza generare calore, motivo per cui viene chiamata luce fredda. Le lucciole usano questo segnale soprattutto per comunicare e trovare il partner durante la stagione riproduttiva. Ogni specie ha il proprio ritmo di lampeggiamento, una sorta di codice luminoso. Purtroppo l'inquinamento luminoso delle città sta riducendo sempre più la possibilità di vedere questo fenomeno. Eppure, basta allontanarsi un po' dai centri abitati per ritrovare uno degli spettacoli più antichi e delicati dell'estate.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quando pensiamo ai fulmini, immaginiamo lampi che durano un istante. In realtà alcuni possono essere giganteschi. Grazie ai satelliti meteorologici, gli scienziati hanno registrato il fulmine più lungo mai osservato. Si è esteso per circa 829 chilometri, una distanza paragonabile a quella che separa Milano da Napoli. Questo enorme lampo si è sviluppato durante un temporale negli Stati Uniti e ha attraversato il cielo in pochi secondi. Anche la durata dei fulmini può sorprendere. Alcuni restano attivi per molti più secondi di quanto immaginiamo. Queste scoperte sono possibili grazie a strumenti sempre più sofisticati che osservano l'atmosfera dallo spazio. La prossima volta che vedrete un temporale in lontananza, ricordate che ogni fulmine è uno dei fenomeni naturali più potenti e spettacolari del nostro pianeta, capaci di liberare in un attimo un'energia impressionante.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Summer Wise. Le curiosità sotto l'ombrellone. Chiudete gli occhi e immaginate una sera d'estate in campagna. Probabilmente sentirete subito il canto dei grilli. Quel suono regolare e ripetitivo ha un effetto rilassante su molte persone. Ma da dove arriva? Anche in questo caso sono i maschi a produrlo, strofinando tra loro le ali anteriori con un movimento rapidissimo. Ogni specie ha il proprio ritmo e il proprio motivo musicale. La cosa curiosa è che il numero dei canti aumenta con la temperatura. Esiste persino una semplice formula che permette di stimare quanti gradi ci sono contando il numero di frinì in un determinato intervallo di tempo. Non sarà precisa come un termometro, ma funziona sorprendentemente bene. Molti ricercatori ritengono che i suoni naturali ripetitivi, come il canto dei grilli o il rumore delle onde, aiutino il cervello a rilassarsi, perché vengono percepiti come segnali di un ambiente sicuro e privo di pericoli immediati. Forse è per questo che, quando ascoltiamo i grilli in una sera d'estate, ci sembra che il tempo rallenti e che tutto diventi

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Sappiamo tutti che le impronte digitali identificano ogni persona, ma per i cani esiste qualcosa di molto simile, il naso. La superficie del tartufo presenta minuscole pieghe e rilievi, che sono unici per ogni esemplare, proprio come le impronte delle nostre dita. In alcuni paesi, soprattutto in passato, venivano persino utilizzate le impronte del naso per registrare ufficialmente gli animali domestici. Oltre a essere un segno distintivo, il naso del cane è uno strumento eccezionale. Può contenere fino a 300 milioni di recettori olfattivi contro i circa 6 milioni dell'essere umano. Grazie a questo superpotere riesce a trovare persone disperse, individuare sostanze proibite e perfino riconoscere alcune malattie attraverso l'odore.

0: Anna.
1: Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: In alcune parti del mondo esistono isole che non sono mai davvero uguali a se stesse. Si tratta di isole soggette alle maree, che si trasformano a seconda del livello del mare. Quando l'acqua si alza, parti dell'isola possono scomparire completamente. Quando si ritira, riemergono nuove lingue di sabbia. Questo fenomeno è tipico delle zone costiere con fondali molto bassi e sabbiosi. Il risultato è un paesaggio in continuo movimento, dove la geografia cambia nel giro di poche ore. Per chi le visita, è come assistere a una trasformazione naturale costante, quasi fosse un'isola vivente. Tra le più iconiche citiamo Mont Saint-Michel, un luogo unico al mondo, un isolotto roccioso sormontato da una maestosa abbazia medievale celebre per il suo spettacolare fenomeno delle maree. Due volte al giorno il mare avanza e si ritira con una rapidità sorprendente, trasformando l'isolotto da terraferma a isola e viceversa. Un continuo mutare del paesaggio che rende questo gioiello medievale ancora più affascinante e suggestivo. Un promemoria potente del fatto che la Terra non è mai davvero immobile.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

stai ascoltando Wise Radio. Feel good. Feel better.

0: Summer Wise.
1: Le curiosità sotto l'ombrellone. Le balene azzurre sono gli animali più grandi mai esistiti sulla Terra. E anche il loro cuore è da record. Può pesare oltre 180 kg ed essere grande quasi quanto una piccola automobile. Le sue pulsazioni sono lente, ma potentissime. Quando la balena si immerge in profondità, il battito può rallentare fino a pochissimi colpi al minuto per risparmiare ossigeno. Quando invece torna in superficie, il cuore accelera per rifornire rapidamente tutto il corpo. Le arterie sono così grandi che, in teoria, un bambino potrebbe infilare un braccio al loro interno. Nonostante le dimensioni gigantesche, il cuore funziona seguendo gli stessi principi di quello umano. È la dimostrazione di quanto la natura riesca ad adattare gli stessi meccanismi a creature tanto diverse tra loro, dai minuscoli topi ai più grandi giganti.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi vi porto nel mondo dello sky running, una disciplina emozionante che combina corsa e montagna. Questo sport, nato per chi ama l'avventura, si pratica su sentieri ad alta quota, con percorsi che includono salite impegnative e discese molto tecniche. Lo sky running è un allenamento completo, migliora la resistenza cardiovascolare, rafforza gambe e core, sviluppa equilibrio e coordinazione. La corsa su terreni irregolari richiede un grande controllo corporeo, rendendo ogni passo una sfida fisica e mentale. Ma il vero punto di forza dello sky running è l'ambiente. Immaginatevi di correre immersi nella natura, respirare aria fresca e godere di panorami mozzafiato. Questo ha un impatto straordinario sulla mente. Ogni salita diventa una metafora della vita, insegnando determinazione e resilienza. Per iniziare, quindi, è importante allenarsi su percorsi più semplici e gradualmente aumentare la difficoltà. Ovviamente servono scarpe specifiche con un buon grip e uno zainetto leggero dove portarsi acqua e snack. E mi raccomando, ci vuole un grande rispetto per la montagna. Quindi ragazzi, se cercate uno sport che unisca fatica e bellezza, lo sky running è la risposta. È molto più di una corsa, è un viaggio interiore che vi spinge oltre i vostri limiti. Mettetevi alla prova e scoprirete il piacere di correre tra le nuvole. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Alla prossima puntata!

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi, il nostro angolo dedicato al gusto e alle tradizioni della nostra tavola. Il clima sempre più caldo di questo mese ci induce a cucinare scegliendo alimenti leggeri e preparazioni fresche e veloci. Una di queste potrebbe essere per esempio quella delle capesante al gratin di capperi. Si tratta di un antipasto semplice ma molto gustoso grazie alla delicata panatura aromatizzata ai capperi. Io vi consiglio di utilizzare i capperi sotto sale e di sceglierli di ottima qualità, perché in questa ricetta sono fondamentali per dare sapore e risalto alla preparazione. Un solo consiglio: le capesante al gratin di capperi non si possono cuocere in anticipo e poi riscaldare, perché risulterebbero gommose. Al massimo potrete prepararle qualche ora prima per essere gratinate all'ultimo minuto. In questo caso tenetele ben coperte in frigorifero fino a 20 minuti prima di cuocerle. Passiamo ora alla nostra ricetta, per la quale vi occorreranno questi ingredienti più o meno per un paio di persone.

0: Rocca pesante, 15 g di capperi, un cucchiaio sono circa 15 g, 4 rametti di prezzemolo, mezzo spicchio di aglio, 40 g di pane grattugiato, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero macinato al momento. Iniziate aprendo le capesante con l'aiuto di un coltello per far forza tra le due valve, quindi staccatele dal guscio, eliminate la parte filamentosa e la parte scura, aiutandovi con una forbice. Lavate bene sotto l'acqua fresca corrente con molta attenzione perché spesso sono presenti dei residui di sabbia. Lavate bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzate magari uno spazzolino o una paglietta. Sciacquate bene i capperi in modo da rimuovere tutti i residui di sale, quindi metteteli a bagno per almeno 20 minuti. Lavate il prezzemolo, tamponatelo poi con carta da cucina e selezionatene le foglie. Spellate l'aglio. Ora fate un trito fine con capperi, prezzemolo e aglio. Mescolate in una ciotola il pan grattato, il trito e un filo d'olio. Disponete le capesante in una teglia da forno e salatele. Distribuite su ognuna un po' di ripieno, devono essere ben cosparse. Unite quindi una macinata di pepe e un filo d'olio. Infine infornate a 200 gradi per 8 minuti. Accendete il grill e cuocete ancora per un minuto. A fine cottura devono essere appena gratinate. Non eccedete con i tempi, mi raccomando, perché se si supera il punto di cottura diventano dure. Servite immediatamente con del buon prosecco fresco e vedrete che il sapore del mare vi travolgerà all'istante. Ha proprio ragione la scrittrice danese Karen Blixen. La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime o il mare. Io non potrei vivere senza il mare. E voi? Vi aspetto presto, ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone. C'è una parola che negli ultimi anni sembra quasi essere diventata un lusso. È la parola ozio. Eppure, pensateci un attimo, quanto tempo passa durante una giornata senza che facciamo qualcosa? Senza guardare il telefono, rispondere a un messaggio, controllare una notifica o pensare al prossimo impegno? Probabilmente molto poco. Siamo così abituati a riempire ogni istante che, quando finalmente non c'è nulla da fare, ci sentiamo quasi in colpa. Come se il tempo libero fosse tempo sprecato. E invece non è così. C'è chi lo definisce ozio creativo, perché proprio in quei momenti di apparente inattività la mente torna a fare quello che sa fare meglio: immaginare, collegare idee, mettere ordine nei pensieri. L'ozio, quello autentico, non significa semplicemente non fare nulla. Significa concedersi il diritto di non avere un obiettivo immediato. Nessuna prestazione da raggiungere, nessuna lista da completare, nessuna corsa contro il tempo. Ed è proprio allora che accade qualcosa di interessante. Quando smettiamo di rincorrere gli impegni, il cervello rallenta. Elabora le emozioni, riorganizza i ricordi, trova soluzioni che magari non arrivavano mentre eravamo immersi nella frenesia della giornata. Quante volte un'idea brillante ci è venuta sotto la doccia, durante una passeggiata o semplicemente osservando il mare? Non è un caso. È il nostro cervello che, finalmente, ha trovato lo spazio per respirare. L'ozio, quindi, non è il contrario dell'efficienza, è il suo equilibrio. È quello spazio silenzioso che ci permette di recuperare energie, creatività e lucidità. Succede quando restiamo seduti su una panchina senza un motivo particolare, quando guardiamo un tramonto senza fotografarlo, quando camminiamo senza una destinazione precisa o ci lasciamo cullare dal rumore delle onde senza pensare a cosa fare dopo. Sono momenti semplici, quasi invisibili, eppure sono proprio quelli che ci riconnettono con noi stessi. Forse il segreto non è riempire ogni minuto della giornata. Forse ogni tanto dovremmo avere il coraggio di lasciare uno spazio vuoto. Perché è proprio in quel vuoto che spesso ritroviamo le idee migliori, la serenità che cercavamo e, qualche volta, anche una parte di noi stessi.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Il limone è ovunque d'estate, granite, limonate, profumi, decorazioni. Ma perché proprio lui è diventato uno dei simboli della stagione calda? La risposta è un mix di storia, clima e percezione. Il limone cresce molto bene nei paesi caldi e mediterranei, dove il sole è protagonista per gran parte dell'anno. In più, il suo colore giallo acceso viene associato immediatamente alla luce, al calore e alla freschezza. Ma non è solo questione estetica. Il limone è ricchissimo di vitamina C e ha proprietà rinfrescanti e dissetanti, soprattutto quando viene consumato in bevande fredde. Per questo, nel tempo, è diventato un ingrediente perfetto per combattere la calura estiva. In Italia, poi, ha anche un valore culturale. Pensiamo ai limonetti della costiera amalfitana o della Sicilia, che sono diventati veri e propri paesaggi iconici. Insomma, il limone non è solo un frutto. È un piccolo simbolo solare che racconta l'estate meglio di molte parole.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi la storia di Anna Bonomi, una grande imprenditrice e un personaggio controverso. Già da giovanissima dovette lottare per il suo stesso riconoscimento, visto che era la figlia illegittima dell'immobiliarista Carlo Bonomi e della portinaia di uno dei suoi palazzi a Milano. Nella Milano del dopoguerra, con una visione molto lucida, iniziò a gettare le basi del suo gruppo, in un business considerato maschile all'epoca, ma forse ancora oggi. Quanti di voi passando da Milano hanno ammirato il Pirellone, uno dei simboli più iconici della città? A realizzarlo fu proprio lei, che in quegli anni completò anche la prima città satellite del capoluogo lombardo, Milano San Felice. Poi diversificò i suoi investimenti, tra cui la Postal Market, la prima società che effettuava vendite per catalogo, ma anche altre società iconiche di quegli anni, come la Rimmel e la Durbans, e ancora partecipazioni in imprese assicurative e istituti di credito. Nei salotti della finanza italiana era soprannominata Lady Finanza, la Gran Sciura dei Danè o Anna di Miracoli. Pare abbia ispirato Franca Valeri per il personaggio di Elvira, l'imprenditrice cinica del film di Dino Risi, Il Vedovo, con un grande Alberto Sordi. Ma nonostante il suo enorme successo, alcuni salotti della Milano Bene le furono preclusi per via delle sue modeste origini. E pensare che il suo secondo marito era anche una persona ben introdotta e, secondo alcuni, un arrampicatore sociale, esattamente come Alberto Sordi, il cretinetti del film. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood piccolo ma potentissimo: l'uva. Sì, proprio lei, quella che troviamo nei supermercati, nei vini e nei quadri rinascimentali in cui sembra sempre sul punto di scappare dalla natura morta. L'uva è un frutto antichissimo, la coltivarono già gli Egizi, i Greci e i Romani, insomma è stata sulle tavole di imperatori, filosofi e probabilmente anche di qualche tizio che ne ha calpestata una e ci è scivolato rovinosamente. La storia non lo dice, ma io lo sento nel cuore. Ma perché l'uva è un superfood? È ricca di antiossidanti, vitamine e resventrolo, una sostanza che combatte l'invecchiamento cellulare. Traduzione? Mangiare uva è un po' come dire alla tua pelle non ti preoccupare, ti voglio bene, mentre la tua vita ti lancia problemi come chicchi da una fionda. E sapete che l'uva può essere bianca, rossa e persino rosa? Un frutto così versatile che potrebbe tranquillamente partecipare a una pubblicità della Benetton. Ah, e parliamo di vino. Senza uva non esisterebbe. Il che significa che dobbiamo a questo frutto tutti quei brindisi in cui fingiamo di capire di enologia mentre annoiamo saggiamente. Quindi amici, la prossima volta che vedete un grappolo d'uva, ricordatevi che non è solo frutta, è storia, è salute, è una scusa perfetta per bere senza sentirsi in colpa. E se c'è chi vi giudica, è solo perché non avete scelto il vino giusto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise.

0: Jesus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di caffè e tè sostenibili, la crescente popolarità delle bevande eco-friendly. Siete pronti a sorseggiare un caffè che fa bene al pianeta? O un tè che non solo rinfresca, ma promuove anche la sostenibilità? Oggi il mondo delle bevande sta cambiando e lo fa in modo eco-friendly. Sempre più persone scelgono caffè e tè provenienti da coltivazioni biologiche, sostenibili e a commercio equo, riducendo l'impatto ambientale e migliorando le condizioni di lavoro dei coltivatori. Immaginate di gustare un caffè biologico proveniente dalle colline del Guatemala, dove i coltivatori adottano metodi di agricoltura rigenerativa, rispettando la natura e creando un ciclo virtuoso, o un tè fair trade proveniente dal Sri Lanka, che garantisce salari giusti e condizioni dignitose per i lavoratori. E non è solo il contenuto a essere sostenibile, ma anche l'imballaggio. Sempre più brand scelgono confezioni riciclabili e biodegradabili, abbattendo l'uso della plastica. Questa nuova tendenza non è solo una scelta di gusto, ma un impegno verso un mondo più giusto e green. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché ogni sorso che facciamo è un piccolo passo verso un futuro più sostenibile.
2: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 L'estate sta finendo, dei Righeira, è in vetta la hit parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411. Viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. E nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese, attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.
1: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
2: Benvenuto a Wise Planet. Oggi scendiamo sottoterra, o meglio, sotto il ghiaccio. Perché parliamo di permafrost, un fenomeno tanto silenzioso quanto potenzialmente esplosivo per il clima. E non solo. Ma che cos'è esattamente il permafrost? È uno strato di terreno perennemente congelato, che può trovarsi dalla superficie fino a oltre 1000 metri di profondità. Si estende per quasi 23 milioni di chilometri quadrati nell'emisfero nord, Groenlandia, Siberia, Alaska, Himalaya, ma anche sulle Alpi e persino in Nuova Zelanda. È presente sottoterra, ma anche sotto i fondali marini, dove la temperatura resta sotto lo zero. Ma attenzione, il permafrost non è solo ghiaccio, è terra fredda e non necessariamente piena d'acqua. A differenza di un ghiacciaio, non si scioglie, come ci ricorda il geomorfologo Christian Scapozza. Si riscalda, si degrada e solo il ghiaccio contenuto al suo interno può fondersi. E allora, che problema c'è? Il problema è cosa c'è intrappolato nel permafrost: metano, CO2, materia organica e virus antichi. Nel permafrost globale ci sono 1400 gigatonnellate di carbonio, il doppio di quello già presente nell'atmosfera. Se il riscaldamento globale continua, potremmo perderne fino al 40% entro il 2100. E non finisce qui. Nel 2016, in Siberia, il disgelo ha rilasciato spore di antrace da carcasse animali congelate da decenni. Alcuni scienziati russi avvertono che potrebbero riemergere virus e batteri sconosciuti, anche vecchi di 2500 anni. Pandemie? Nessuno può dirlo con certezza, ma il rischio va monitorato con attenzione. In Svizzera, il team di WSL studia forme di vita microscopiche nel permafrost alpino e artico. Molti di questi organismi sono dormienti, dicono, ma potrebbero riattivarsi col calore. E se tornassero attivi? Dovremmo essere pronti a capirne il comportamento. Concludendo, il permafrost è uno dei grandi sconosciuti del cambiamento climatico. Un enorme archivio congelato che ci racconta il passato, ma che, se disturbato, potrebbe compromettere il futuro. Questo era Wise Planet. Se ti è piaciuto, condividilo con chi pensa che quello che sta sotto non conta. Perché sotto i nostri piedi c'è molto più di quanto immaginiamo. Alla prossima!
3: E tu sei Wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Sisters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'influenza dei colori sulle emozioni e sul comportamento. I colori non sono solo elementi visivi, influenzano il nostro umore, il nostro comportamento e persino le nostre decisioni. La psicologia del colore studia il modo in cui il nostro cervello reagisce ai diversi colori e a come questi vengono usati in ambiti come la pubblicità, la moda e il design. Alcuni colori hanno effetti universali. Il rosso, ad esempio, attira l'attenzione e aumenta la frequenza cardiaca, motivo per cui è usato nei segnali di pericolo e nei marchi dei fast food. Il blu, invece, trasmette calma e fiducia, rendendolo popolare nei loghi aziendali. Il giallo, invece, è associato all'ottimismo, ma può anche causare ansia se usato in eccesso. La percezione dei colori è anche culturale. In Occidente il bianco rappresenta la purezza, mentre in alcune culture asiatiche è il colore del lutto. Insomma, i colori influenzano anche il nostro comportamento. Esperimenti dimostrano che le stanze dipinte di verde aiutano la concentrazione, mentre le luci blu riducono il crimine negli spazi pubblici. Persino la scelta dei colori negli abiti può influenzare il modo in cui gli altri ci percepiscono. Conoscere il potere del colore ci aiuta a usarlo in maniera più strategica per migliorare la nostra vita quotidiana. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto, è un concentrato di benessere, ricco di capsaicina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La sfera di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduja ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto, insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini, per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio farselo come alleato piuttosto che come nemico. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
2: Avvicinare una conchiglia all'orecchio e sentire il mare è una delle immagini più classiche dell'estate. Ma cosa stiamo davvero ascoltando? Non è il mare intrappolato nella conchiglia, è un'illusione acustica. Le conchiglie hanno una forma cava che funziona come una piccola cassa di risonanza. Quando le avviciniamo all'orecchio, amplificano i suoni ambientali attorno a noi. Il vento, il nostro respiro, i rumori deboli. Il risultato è un suono simile a un'onda lontana, che il cervello interpreta come il mare. In pratica, il suono del mare nella conchiglia siamo noi e l'ambiente che ci circonda, trasformati dalla fisica del suono. E forse è proprio questo il bello. Anche un oggetto semplice può farci viaggiare con la mente verso la spiaggia.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi parlo a tutti gli amanti della natura e dell'avventura. Vi porto in un luogo straordinario, un paesaggio scolpito dal tempo e dal vento, il Bryce Canyon, nello stato dello Utah. Situato a oltre 2400 metri di altitudine, il Bryce Canyon non è un vero e proprio canyon, ma una serie di anfiteatri naturali che ospita le incredibili formazioni rocciose chiamate Hoodoos. Questi pinnacoli di roccia, modellati dall'erosione, creano un labirinto di colori che variano dal rosso intenso all'arancione e al bianco, colori che si combinano con la luce del giorno e i raggi del sole, creando delle sfumature affascinanti. Per chi ama l'escursionismo, i sentieri del parco offrono esperienze uniche. Il Navajo Loop Trail e il Queen's Garden Trail portano visitatori nel cuore del canyon, tra colonne di pietra e viste mozzafiato. E per chi preferisce ammirare il panorama dall'alto, il punto d'osservazione Sunrise Point regala momenti indimenticabili, specialmente all'alba e al tramonto, non a caso i loro nomi. E quando la notte cala, Bryce Canyon si trasforma in uno dei migliori luoghi al mondo per l'osservazione delle stelle, grazie all'aria limpida e alla quasi totale assenza di inquinamento luminoso. Il cielo si illumina di migliaia di stelle, offrendo uno spettacolo celeste senza pari. Tra rocce millenarie e un cielo infinito, Bryce Canyon è un'esperienza che lascia senza fiato. Siete pronti a scoprire questo capolavoro della natura? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Quando il caldo la fa da padrone, la voglia di cibi freschi e leggeri si fa sentire. I ghiaccioli sono la soluzione perfetta per combattere la calura estiva. Ma perché ricorrere alle versioni industriali quando possiamo prepararli facilmente a casa? Ecco allora alcune idee per preparare ghiaccioli gustosi, salutari ed economici, perfetti per ogni palato. Una delle combinazioni più rinfrescanti è quella dell'accoppiata limone e kiwi. Per prepararlo basta spremere un limone maturo e frullare il suo succo con un kiwi altrettanto maturo. Aggiungiamo un po' di zucchero per un tocco di dolcezza in più e un po' d'acqua per rendere il composto più fluido. Versiamo il tutto negli appositi stampini e mettiamoli a congelare. Dopo circa 4-5 ore il ghiacciolo sarà pronto per dissetarci nelle calde giornate estive. Per un tocco esotico e ricco di antiossidanti possiamo invece optare per i ghiaccioli al tè verde con mango, ananas, curcuma e aloe, preparandolo come se fosse una normale infusione. Aggiungiamo sempre un po' di zucchero a piacere e succo di limone per un tocco di freschezza. Una volta congelato sarà perfetto per chi ama i sapori esotici e vuole provare qualcosa di diverso dai soliti ghiaccioli alla frutta. Per una versione più golosa e cremosa invece, proviamo il ghiacciolo alla banana e cioccolato. Schiacciamo una banana matura, mescoliamola con una goccia di cioccolato fondente e zucchero a piacere. Aggiungiamo un po' di acqua per ottenere la giusta consistenza e versiamo il composto nei soliti stampini. Dopo 3-4 ore in freezer avremo un ghiacciolo cremoso e ricco, perfetto per chi cerca una dolce alternativa al gelato. Amato anche dai bambini che adoreranno il contrasto tra la banana dolce e il cioccolato. Un altro ghiacciolo che sostituisce perfettamente il gelato è quello allo yogurt. Mescoliamolo con della frutta fresca e aggiungiamo un po' d'acqua per ottenere una consistenza morbida. Questo ghiacciolo è perfetto per chi vuole un dolce fresco e leggero, ma allo stesso tempo ricco di proteine e di calcio. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Ennio Flaiano. Non c'è che una stagione, l'estate, tanto bella che le altre le girano attorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Questa è Wise Radio. Feel good. Feel better.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: la città del futuro.
1: Parliamo di architettura sostenibile. Oggi parliamo di un materiale che unisce tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente. Il bambù. Leggero, resistente e sorprendentemente versatile, questo acciaio vegetale è una vera risorsa green per il futuro delle costruzioni. Il bambù è una graminacea gigante che cresce a ritmi record. Alcune varietà possono arrivare a 25 metri d'altezza e crescere fino a 120 centimetri in un solo giorno. Il suo ciclo vitale supera gli 80 anni e, incredibilmente, non ha bisogno di fertilizzanti o pesticidi per svilupparsi. Dal punto di vista ambientale è una meraviglia. Cattura 4 volte più CO2 rispetto alle giovani foreste e produce il 35% di ossigeno in più. Inoltre, si rigenera spontaneamente in 3-5 anni dopo il taglio, senza impoverire il suolo né provocare erosione, grazie al suo apparato radicale a rizoma. In edilizia, il bambù è un materiale con qualità eccezionali. È flessibile, resistente ai terremoti, leggero e al tempo stesso forte. La sua resistenza alla compressione supera perfino quella del legno e del calcestruzzo. Per questo viene sempre più usato nelle costruzioni antisismiche e in progetti di bioedilizia, specie in zone a rischio sismico o vulcanico. È anche idrorepellente, ignifugo e perfetto per creare parquet, pannelli, arredi e perfino filati e carbone. Anche nel design d'interni il bambù trova sempre più spazio. È resistente agli urti, all'umidità e ha qualità antirumore e frangivento. Tuttavia, la sua lavorazione richiede tecniche specifiche, perché non può essere trattato come il legno tradizionale. Ma il risultato? Mobili durevoli, leggeri e perfetti per l'outdoor, dal look esotico e naturale. Infine, il bambù si mangia. I suoi germogli, noti come cuori di bambù, sono considerati un superfood ricco di fibre e vitamine, diffuso nella cucina asiatica e sempre più apprezzato anche da noi. Insomma, dalla bioedilizia all'alimentazione, il bambù si conferma un campione di sostenibilità. Cresce veloce, purifica l'aria, si rigenera da solo e si presta a mille usi. È davvero il materiale del futuro, già pronto per il presente. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata con un nuovo protagonista dell'architettura sostenibile.

Quando gustiamo un cono gelato passeggiando sul lungomare, difficilmente pensiamo che stiamo assaporando un alimento che, per secoli, è stato un privilegio riservato a re, imperatori e nobili. La storia del gelato affonda le sue radici nell'antichità. Si racconta che già l'imperatore romano Nerone facesse arrivare la neve dagli Appennini per farla mescolare con miele e succhi di frutta. Non era ancora il gelato come lo conosciamo oggi, ma l'idea era già quella di trasformare il freddo in un piacere. Anche in Oriente esistevano preparazioni simili, ottenute con ghiaccio, latte e frutta. La vera svolta, però, arriva nel 600 grazie a un siciliano, Francesco Procopio dei Coltelli. Trasferitosi a Parigi, perfeziona una macchina capace di mantecare il composto rendendolo più cremoso. Aprì il celebre Caffè Procop, che ancora oggi è considerato uno dei caffè storici più importanti della capitale francese. Il suo gelato conquistò nobili, artisti e intellettuali, diventando una vera moda. Per molto tempo il problema principale era uno solo: conservare il ghiaccio. Non esistevano frigoriferi e durante l'inverno la neve veniva raccolta e custodita in profonde cavità sotterranee chiamate neviere, dove si manteneva fino all'estate. Era un lavoro faticoso e costoso ed è proprio per questo che il gelato rimase un lusso per tantissimo tempo. Solo con l'arrivo della refrigerazione industriale tra 800 e 900, il gelato diventò accessibile a tutti, trasformandosi in uno dei simboli dell'estate. E forse è proprio questa la sua magia. Un piccolo piacere che un tempo apparteneva ai re e che oggi possiamo gustare semplicemente sedendoci su una panchina, guardando il mare e lasciandoci sorprendere ancora una volta dalla semplicità delle cose belle. Curiosità: esiste una giornata europea dedicata al gelato. Il 24 marzo si celebra il Giornata Europea del Gelato Artigianale. È l'unica giornata ufficiale istituita dal Parlamento Europeo dedicata a un alimento. I gusti più amati dagli italiani continuano a essere grandi classici come cioccolato, nocciola, pistacchio e stracciatella, che da decenni dominano le classifiche. Una chicca finale: il pistacchio è uno dei gusti migliori per capire la qualità di una gelateria. Se il colore è di un verde molto acceso, spesso sono stati aggiunti coloranti. Un pistacchio artigianale di qualità tende invece a essere verde tenue, con sfumature marroncine.

0: Living Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cartone o plastica? Il Tetra Pak è un po' entrambe le cose. Ed è proprio per questo che riciclarlo bene è fondamentale. Il Tetra Pak è un imballaggio diffusissimo. Pensate al latte e succhi di frutta, le passate. Ed è fatto da tre materiali: carta, 75%, plastica, 20%, e una piccola parte di alluminio, circa il 5%. Tutti uniti per proteggere il contenuto e allungarne la conservazione. Ma proprio questa composizione multistrato rende il suo smaltimento una piccola sfida, che possiamo vincere con la giusta informazione. Riciclare il Tetra Pak è importante perché consente di recuperare materiali preziosi. La carta può diventare nuovi cartoni o imballaggi, mentre plastiche e alluminio possono essere riutilizzati per produrre oggetti o per processi industriali. Ma dove si butta il Tetra Pak dipende dal comune. Nella maggior parte d'Italia si getta nella carta, in altri nella plastica o nel multimateriale leggero. Il consiglio è sempre lo stesso. Controlla le regole del tuo comune o del tuo gestore ambientale e in ogni caso sciacqua il contenitore, separa il tappo e conferiscilo correttamente. E poi, cosa succede al Tetra Pak una volta raccolto? Il viaggio continua negli impianti specializzati, dove il Tetra Pak viene trattato con una tecnica chiamata idropulpazione. Viene immerso in grandi vasche con acqua, le fibre di carta si separano, si trasformano in pasta di cellulosa e diventano nuova carta, tovaglioli, cartoncini. Il resto, plastica, alluminio, viene separato e riciclato. La plastica può diventare panchine, arredi urbani. L'alluminio torna in circolazione come materiale metallico. È un processo sofisticato, ma molto efficace. Si riesce a recuperare fino all'80% del materiale originale, riducendo sprechi, emissioni e consumo di materie prime vergini. In Italia tutto questo è reso possibile anche da un importante accordo tra Comieco e Tetra Pak Italia, che promuove la raccolta e il riciclo del Tetra Pak su tutto il territorio nazionale. Quindi la prossima volta che finite un cartone di latte o succo, ricordate: non è un semplice rifiuto, ma un'opportunità. Un contenitore ben differenziato è un passo in più verso un'economia circolare, un ambiente più sano e un futuro più sostenibile. Wise Radio vi invita a fare la differenza. Un contenitore alla volta.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Wise training.
2: Wise training.
3: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di corsa, uno sport semplice e accessibile che può trasformare la vostra vita. Infatti correre migliora la salute cardiovascolare, potenzia la resistenza e aiuta a gestire il peso corporeo. Ma attenzione, non è solo una questione fisica, la corsa è un toccasana per la mente. Dovete sapere che durante l'attività il corpo rilascia endorfine, migliorando l'umore e riducendo lo stress. Iniziare è facile, alternate corsa e camminata per 20-30 minuti e concentratevi sul ritmo, non sulla velocità. Un programma costante, anche 3 volte a settimana, porta a miglioramenti significativi in poco tempo. La corsa è versatile, potete praticarla ovunque, su strada, in un parco o persino sul tapirulà. È anche la base perfetta per affrontare nuove sfide, come una gara o una maratona. Ricordate, ogni passo è un passo verso una versione migliore di voi stessi. La corsa è uno strumento potente, non solo rafforza il corpo, ma insegna disciplina, costanza e resilienza. Quindi uscite, correte e scoprite tutto quello che potete ottenere dentro e fuori dalla strada.
4: Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Bastano poche centinaia di metri di mare per lasciare la costa della Gallura alle spalle e ritrovarsi davanti a un luogo che sembra custodire un ritmo ancestrale. L'isola dei Cappuccini affiora nel golfo di Arzachena, con il profilo morbido del granito modellato dal vento e dalla salsedine, circondata da un'acqua limpida che riflette sfumature turchesi e smeraldo. Sulla sommità si distingue ancora l'antica

0: l'antico convento dei frati cappuccini, o meglio quel che rimane, perché è un edificio ormai abbandonato che però continua a dominare il paesaggio. La costruzione rappresenta infatti il simbolo più riconoscibile dell'isola e rappresenta un passato fatto di raccoglimento, preghiera e vita lontana dai grandi centri abitati. L'isola rientra nel delicato sistema naturalistico delle Bocche di Bonifacio, tratto di mare che separa la Sardegna dalla Corsica, al punto che gran parte del suo magnetismo nasce proprio dall'equilibrio tra ambiente selvaggio e presenza discreta dell'uomo. Un piccolo pontile consente l'approdo delle imbarcazioni, mentre alcuni bungalow circolari accolgono un numero ristretto di ospiti alla ricerca di tranquillità e riservatezza. Una visita in questa speciale isola della Sardegna consente di vivere un'esperienza diversa rispetto alle spiagge più frequentate della Costa Smeralda. Fin dal primo sguardo colpisce l'assenza di costruzioni invasive, sostituite da rocce granitiche levigate dal tempo, cespugli di mirto, ginepri e macchia mediterranea. L'interesse principale, dunque, risiede nel paesaggio, nella vegetazione spontanea e nei continui punti panoramici che permettono di osservare il Golfo di Arzachena e il profilo delle isole vicine. Il piccolo porticciolo costituisce il primo contatto con l'isola. Salendo verso la parte alta compare il vecchio convento, protagonista assoluto del paesaggio. Pur privo della sua funzione originaria, mantiene un fascino particolare grazie alla posizione dominante e alla semplicità della sua architettura. L'acqua che circonda l'isola colpisce per trasparenza e luminosità e possiede fondali ricchi di vita marina che attirano appassionati di snorkeling e fotografia naturalistica. La navigazione lungo la costa, dal canto suo, permette di osservare piccole insenature, scogli modellati dal vento e giochi di luce creati dal sole sul granito. La superficie dell'isola del resto è prevalentemente rocciosa, scoscesa e dominata da aspre scogliere granitiche, motivo per cui non ospita veri e propri arenili sabbiosi estesi o lidi attrezzati. Il perimetro frastagliato racchiude esclusivamente minuscole calette di ghiaia fine e tasche di sabbia racchiuse tra i massi, che mancano di nomi ufficiali cartografici proprio per via delle loro dimensioni ridotte. Gran parte delle escursioni parte da Porto Cervo oppure da Cannigione e comprende il passaggio davanti all'isola durante itinerari dedicati alle Bocche di Bonifacio e all'arcipelago della Maddalena. Alcune proposte consentono anche una breve sosta, utile per apprezzare il paesaggio da vicino. L'accesso resta comunque regolamentato in quanto l'isola comprende proprietà private e strutture riservate agli ospiti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La verità è sempre partire. Restare è una bugia, un inganno, la costruzione di un muro che ci separa dal mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Stai ascoltando Wise Radio. Feel good, feel better.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Quasi tutte le sostanze, quando diventano solide, affondano nel loro stesso liquido. L'acqua è una delle rarissime eccezioni. Quando si trasforma in ghiaccio, le sue molecole si dispongono in una struttura ordinata che occupa più spazio. Questo significa che il ghiaccio è meno denso dell'acqua liquida e quindi galleggia. Se fosse il contrario, laghi e mari gelerebbero dal fondo verso la superficie, mettendo a rischio la vita acquatica. Invece, lo strato di ghiaccio superficiale funziona come una coperta isolante, mantenendo l'acqua sottostante abbastanza calda da permettere la sopravvivenza di pesci e piante. Una semplice caratteristica fisica che probabilmente ha contribuito alla nascita e alla conservazione della vita sul nostro pianeta. Because

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Summer Wise, le curiosità sotto l'ombrellone.
1: Parliamo della bevanda dell'estate di molti paesi africani. Dunque, il suo colore rosso intenso è inconfondibile, ma lo sapevate che il karkadè non è un tè? Si ottiene dai calici essiccati di una pianta chiamata Hibiscus sabdariffa, appartenente alla famiglia dell'ibisco. È coltivata soprattutto in Sudan, Egitto, Senegal e in molte altre zone dell'Africa tropicale, ma anche in alcune regioni dell'Asia e dei Caraibi. In Egitto viene servito sia caldo sia freddo ed è considerato la bevanda dell'ospitalità. In Senegal prende il nome di bissap ed è una delle bibite più diffuse durante l'estate. Il karkadè ha un sapore piacevolmente acidulo che ricorda quello dei frutti rossi e del mirtillo rosso. È naturalmente privo di caffeina e contiene vitamina C, antociani e polifenoli, sostanze antiossidanti responsabili del suo caratteristico colore rubino. Alcuni studi hanno osservato che, inserito all'interno di uno stile di vita sano, il consumo regolare di karkadè può contribuire a un lieve miglioramento della pressione arteriosa in alcune persone. Naturalmente non sostituisce le cure mediche e chi assume farmaci antipertensivi dovrebbe sempre parlarne con il proprio medico. D'estate è ottimo preparato come infuso e lasciato raffreddare in frigorifero. Si può servire con ghiaccio, una fetta d'arancia, limone o qualche foglia di menta. C'è anche chi aggiunge un pezzetto di cannella o qualche chiodo di garofano per renderlo ancora più aromatico. È una bevanda elegante, dissetante e naturalmente priva di caffeina, perfetta anche nelle ore serali. A volte basta cambiare infuso per fare un piccolo viaggio intorno al mondo, senza alzarsi dalla propria

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Per tutti gli appassionati di podcast, oggi parleremo di TED, l'ente no profit che dietro lo slogan Idee che meritano di essere condivise, da oltre 40 anni organizza in tutto il mondo conferenze, anche online, gratuite, per promuovere una conoscenza scientifica accessibile a tutti. Motore di questa organizzazione da oltre 20 anni è Chris Anderson, che è anche autore di un libro utopistico dal titolo Generosità contagiosa. Secondo Chris Anderson, sono due i fattori chiave che possono dare una spinta alla generosità: lo spirito emulativo, tipico degli esseri umani, e la connettività dell'era moderna. Un comportamento generoso che attraverso internet viene conosciuto, imitato e poi a sua volta ricondiviso. E sono moltissimi gli esempi che dimostrano che tutto ciò funziona, sia a livello individuale che di business. Occorre smettere di pensare ad internet come ad una spirale di tossicità, disinformazione e divisione, e apprezzarne invece la capacità di consentire contagi di ogni tipo. E questo cambio di rotta diventa particolarmente urgente in questo momento, in cui siamo agli albori di una tecnologia nuova come quella dell'intelligenza artificiale, che trae il proprio modello comportamentale e la propria conoscenza proprio da internet. Cerchiamo quindi di condividere una versione più gentile e positiva di noi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle mandorle. Le mandorle sono un superfood che merita un posto d'onore nella nostra dieta, grazie alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Ricche di grassi monoinsaturi, sono un vero toccasana per il cuore, perché aiutano a ridurre il colesterolo cattivo grazie a questi grassi buoni. Le mandorle sono anche un ottimo alleato contro il diabete, perché grazie al loro contenuto di magnesio aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. E se state cercando un po' di energia per affrontare la giornata, beh, le mandorle sono perfette. Una manciata è sufficiente per darci una carica naturale e duratura. Inoltre, grazie alla vitamina E, combattono i radicali liberi e tengono la pelle giovane e luminosa. Sapevate inoltre che le mandorle sono state una delle prime piante coltivate dall'uomo? Già nell'antico Egitto le mandorle erano considerate un alimento sacro, tanto che venivano usate anche come offerta agli dèi. E a quanto pare erano anche il segreto di bellezza di Cleopatra, che le usava come ingrediente nelle sue maschere per la pelle. Dall'altra parte del mondo invece gli antichi romani consideravano le mandorle un simbolo di fertilità e prosperità. Si racconta che, durante le celebrazioni nuziali, gli sposi regalassero mandorle candite agli invitati, come augurio di felicità e abbondanza. Voi cosa dite? Cesare è stato conquistato da Cleopatra per la sua skincare? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.